Eta Kenny Roger, The Green, Green Grass of Home. Ok, nos tabai ku un cantica que na ingles mi no sa precis qua eta vara, na mi va corato sina. Mi o mi bai que saki. I never find another you. E saki de The Seekers. Aruba sina tambi ma iga na final je programa momento nan romantico a ver iba jaluna, no? Comienzo jun siman novo. Nos tabisa papa Dios e aramas su bendición riba cada un di nos. E per noi per drumi, giusto e noci, l'anta bon, ma è mai inta, no? E desea bosonan turcos bon, che era in sintonia di Bogia FM, non so se stai andita bingo, eh? Però un costo che da fammi di sabo, bye bye.

Vedete, mentre sando di posso guardare 40 minuti, le ho fatto ora di 7. Quindi, poco a poco, i grandi parti finali del programma, mi chiedo di ricordare di vedere questa ovviamente, può essere la pensione di Santa Eucaristia, tanto in parrocchia della Virgen di Fatima, da Cote, anche nella parrocchia di Sagrado Corazón di Gesù, non sapete. Oggi, merdì, Gesù Sor. Questa di verdia poi spalo che sta e prorogata da San Francisco na playa i 5 di mei guidati poi sono capelli alto vista servizio di Santa Cristia e quello che sta trattato di parrocchia non tiene un orario di costume per guidare per ino bene non di San Virgen del Carmen iniziava a tardi per 5 ore nella parrocchia Santa Teresita e 6 solo sigue questa è la versione di San Sacrificio di Misa quello che è trattato il gruppo Dandio Rachon sta riunito in noci pues, quello che è il gruppo di Gesù e Buon Guardador iniziamo poi spacchetto di noce di Hoffi di Mamma Maria questa che è la banda di Pro Cattedrale San Francisco di Assis na Playa c'è torno a cominciare con i restamenti di Santo Rosario segui poi una noce di alabanza e adorazione e anche insegnanza insegnanza ahorita di mani di nostro Roman Vic insomma Vito German cordialmente invitiamo poi sulle noci c'è torno di Hoffi di Mamma Maria la parrocchia di San Francisco da Playa quello che è tra l'altro il gruppo di oración carismática Jesús e il nostro refugio

0: Boquilla 88.9 BoFM.
1: Radio Boquilla 88.9 te presenta avance de noticia a Bo.
2: Bom de gás vestido na demonstras, sem las. Passar e ver um dia na EcoGas. Três um cilindro de 20 libras baixinho. Paga somente 27,50 e cambia essa aqui para uma completamente em. EcoGas, tanque flepa para São Nicolás. Clapa ser vivo de geluna para jabiara de 8 horas e manhã para 5 horas e tarde. E já sabra de 8 horas e manhã tem que gestir o sol de verdia. EcoGas, econômico, rápido e confiável.
3: Ai mai inte no so che era la che dia passa sin ponete shona e bus no po no sai e ponete servizio ave un bus quello io no sa sicur passi no parte di operazione per trasportare nos collega man e tambe no se dona a te ponete shona collega no si curso pa si o si opera e la rovaca di nos con un veicolo opi moderno e opi sofistica anto nos che era disponete shona sin contento come ne sete tambe pa pone attenzione nel collega e nel corpo. Sai che di due piani sono un gruppo di 4-5 colleghi tu ultimo è un gruppo quattro gruppi di 5 quasi training anto un training che comincia già luna te con già sabra uno con capo con tutto sami per dimostrare con anta domina e l'arvaco e da sopra contento con questi colleghi anche nuovo colleghi anche che certificavo qui per operare l'arvaco in maniera buona e in maniera safe. Sì, io conosco Candela in incidente con l'edificio alto, in altura, in Amore Papia, e sicuro hotel, appartamento, baiendo più alto di aereo, più piso, e questo aiutano sicuro per dare il nostro servizio ancora più migliore. Io aiutavo anche con Candela grande, una per mio vista fuori alto, e per ZN anche con la nostra vista, una per mettere acqua, e per acqua per arrivare in maniera safe anche.
4: Ovviamente, non so chi non può ricevere un auto di Toyota che sta ora ponendo a disposizione di Brandwear per sostenere parte di upgrading, per trasportare gli studenti in differenti aree con la messa di upgrading. E anche non so chi non può ricevere con differenti persone a ricevere un certificato, o perlomeno se a ricevere un certificato, acaba con il corso non può trarre il ladro. Questa è la maniera che può mirare. Tengo più tecnologia, più parte più sofisticata e materiale che vendia, significa che il tradome è sicuramente ben preparato per operare il tipo di materiale che è importante per sopra, non solamente per garantire parte di sicurezza, parte di efficienza di uso di apparato, ma anche per garantire che il materiale che è più duradero. Sopra, se non sa combattere con lui, non riesce a fare il lavoro, può cominciare, e tampoco, e anche può fare danno nell'apparato. Quindi non sono solamente contento che lui abbia motivato per partecipare nel corso qui e con 40 persone ha riuscito a certificare la mia spesa anche.

Buon tardi e buon benvenuto a un'altra edizione di Notizia a UO. Disculpa per il fallo tecnico, il mio microfono non sta lavorando debitamente, ma mi chiedo di chiamare un buon benvenuto a un'altra edizione di Notizia a UO. E il 7 di luglio, già marzo 2026, e lo metto a presentare la notizia a UO. Mi nome è Susy Maduro e lo mi presenta tanto notizie locali come internazionali. Nostra via e modulo ondulare Bugia FM 88.9 FM, anche via Facebook e YouTube e nostra radio online. Nostra percorrapa a bocca da hobby informare con edizione di notizie. Nostra continua un disco e risultato nandiloto.